0: tiene ne mono ko to ta ni da ko to ma pete me ni na pa bu ka se woni a ni ne bo hene sa wo ke ka wo wa sa wo ke ka wo wa ata bo mi ra si o u fa ta sa wo ji aye yi ha
1: e ti ame wa ni da su e ko ke ma ma ni wa sa si su da sa se ro ale ni mi di ma fo Aradia, come ne vuoi bene, si mi ieva. Ciao, anima. Oh, che diamo

Listen. Hosanna. Across the name. Hey, come on. Uso, osa. Una mini, whoa, osa.

0: Sammo, me ne va via Minko. Mia Watsimi, Mia Watsimi, non è messo via Mana Nato Yamua. I run it, the one mamma clap, Watsia.
1: Oh, Major, I adore so.